ko glasu ti plađovi. O, glasu ti plađovi. Ti sabe que eu glasu ti plađovi. O, glasu ti plađovi. Suivo, messi, i batata, suivo. Mesdames, mesdames, tenez-moi.